0: diario. Mix Radio.
1: Ho presente una stasua, la che vuole, completo, candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.